0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
1: Me volvi trasparente.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce, se sappiamo ascoltare. Bostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
6: Vado, che ho lezione di
7: Per me un ginseng.
8: Grazie.
6: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane?
9: 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
11: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: leggera, gratuita,
1: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica,
1: unica,
0: unica radio app.
2: Non

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora.

0: il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici della transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
1: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
2: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
4: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: La vita passa e noi la lasciamo passare, come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Dell'Edda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
1: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Raccontiamo.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Hey yo, Action Bronson, Soulless, motherfucking PF Cutting, you better.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891. Pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
3: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
4: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio. La senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
3: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò l'assurdità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.

0: così.
1: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
3: Questa è la ricetta democratica: spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
4: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
5: Eh no, signora, cartacea non vale.
6: Ragazzi, con questa non è.
7: Ma no, dai, non vale.
6: Bravo, non vale.
8: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
1: Portala sempre con te. Unica Radio.
9: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
3: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
4: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
5: Raccontiamo
6: la città che cambia.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.

0: leggera, gratuita,
1: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica,
1: unica,
0: unica, unica radio, app.
2: Mi chiedi cosa ho, ti rispondo niente, come fanno quelli che resistono da sempre, tengo il

0: anche quando dentro non respiriamo mai. Diciamo tutto bene, anche quando dentro.
1: L'unico.
0: Quando dentro.
1: L'unico limite è non averla. Unica radio.
2: Unica radio.
1: App.

0: interpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
3: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
4: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco per scoprire il suo cuore e il tuo.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 6, 3 minuti.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 7 e 3 minuti.
2: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
6: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
7: Leggera, gratuita,
8: gratuita, gratuita,
7: semplicemente unica,
8: unica,
7: unica radio, app.
9: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: città che cambia. Unica Radio.
1: Le 7:31 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. Si va verso una nuova proroga dello sconto sul gasolio. Oggi scade il taglio di circa 17 centesimi al litro, ma il governo prepara un nuovo intervento per evitare l'immediato ritorno dell'accisa ordinaria. E in arrivo una nuova ondata di calore sull'Italia. Nei prossimi giorni è atteso un nuovo aumento delle temperature. Al centro-sud dominerà il caldo intenso, mentre al nord si registrerà qualche temporale. Gli esteri, il Cremlino respinge il piano di Zelensky per una zona economica libera nel Donbass, mentre Trump invita Kiev a cogliere l'occasione per una pace duratura. Ieri intanto visita lampo del direttore della CIA Ratcliffe, arrivato a Mosca per incontri riservati. Musica, addio a Dolly Parton, la regina del country americano è morta a 80 anni. Cantatrice, attrice, imprenditrice, Dolly Parton è stata anche protagonista di un grande impegno nella beneficenza e nella promozione della lettura tra i bambini. Il robot umanoide cinese Tiangong Ultra ha corso i 100 metri in 8,86 secondi, stabilendo un nuovo record nella seconda edizione dei World Humanoid Robot Games in corso a Pechino. L'edizione di quest'anno ha ampliato il numero delle difficoltà delle prove, includendo competizioni che mettono alla prova equilibrio, controllo, forza e capacità di operare in scenari più vicini alle applicazioni reali. Ed è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.
4: Unica Radio, emozione unica.

0: Ora il traffico.
1: Pino, noi siamo aggregati 5 giorni con questo. Stiamo dormendo a Porto Cervo, a Cannigione. Noi adesso dobbiamo riportare la scorta sua dell'ambasciata italiana allo yacht a Porto Cervo, che loro vanno a Civitavecchia con lo yacht e noi poi rientriamo in hotel. Quindi devi mettere in conto che a salire ci vogliono 3/4 d'ora, a mollarli a Porto Cervo. Da Porto Cervo poi andare all'alloggio a Cannigione ci vogliono altri buoni 25 minuti, mezz'ora. Quindi metti in conto un'altra ora e mezza buona.
2: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
3: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
4: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
5: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
9: Unica Radio.
10: Unica Radio.
9: Unica Radio.
10: Unica Radio.
11: Raccontiamo.
9: Mua.
10: La città che cambia.
12: 1, 2, 3, let's go!
10: Unica Radio. Raccontiamo. La città che cambia.

0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 8:03.

0: No, you got problems, but it's not fair.
1: Cosas de familia no las tienes que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedo confiar.
2: Más te vale no romper la muerta.
3: Take it, take it, take it.
4: Ni un amigo nuevo, ni una haría.
2: La Rosalía. Ni un amigo nuevo, ni una haría.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
6: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
7: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
6: Radio, come sentirsi a casa.
7: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
8: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
9: unica,
10: come te.
11: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
12: Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
13: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
14: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
6: Unica Radio. Raccontiamo
15: la città che cambia.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 8 e 32 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Caro Carburanti, oggi alle 18 si riunisce il Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni il taglio delle accise. Ieri l'incontro tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il Ministro Giorgetti, dedicato proprio alla situazione dei prezzi dei carburanti e alle misure di sostegno. Vladimir Putin respinge la soluzione di pace in Ucraina avanzata da Zelensky, che prevederebbe una zona economica franca gestita da paesi terzi, ma qualcosa potrebbe tornare comunque a muoversi in prospettiva negoziale dopo le visite del ministro degli esteri vaticano Paul Richard Gallagher e del direttore della CIA John Ratcliffe. 14 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia del Pakistan Institute di Islamabad. Solo uno è stato tratto in salvo. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore e di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. L'addio a Dolly Parton, la star della musica statunitense, si è spenta a 80 anni dopo un periodo in cui le sue condizioni di salute erano peggiorate. Omaggio del presidente Trump, che dispone le bandiere a mezz'asta in tutto il paese per una settimana. Il calcio: manovre di mercato in Serie A con la Juventus, che ufficializza il portiere Gabrara dopo gli addii di Perin e di Gregorio. Ceduto Miretti al Besiktas, ora l'obiettivo è che sì, anche se sull'ex Milan ci sarebbe l'interesse della Roma. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi. Invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
0: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
6: Cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere?

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 9:01.
2: Hey, this is Ed Sheeran. It's Camila Cabello.
1: And you're listening to Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico, e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Fondò la Scuola di Specializzazione in Studi Sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
7: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
8: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

0: Le 9 e 33 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Le forze ucraine hanno ripreso gli attacchi contro Wildberries, il grande rivenditore online russo a Kotovsk. Intanto Putin respinge la soluzione di pace avanzata da Zelensky, ma qualcosa potrebbe muoversi dopo le visite del ministro degli esteri vaticano Paul Gallagher e del direttore della CIA John Ratcliffe. Caro carburanti, oggi si riunisce il Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni il taglio delle accise. Ieri l'incontro tra la Premier Meloni, vice Tajani Salvini, leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il ministro Giorgetti, dedicato proprio alla situazione dei prezzi e alle misure di sostegno. 14 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia del Pakistan Institute di Islamabad. Solo uno è stato tratto in salvo. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore e di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Il maltempo ha colpito pesantemente con trombe d'aria temporali nel centro-nord. Coldiretti parla di un'Italia divisa in due tra campi allagati, raccolti bruciati dalla siccità. Intanto arriva una nuova ondata di calore con l'atteso aumento delle temperature. Meta e i procuratori generali di 29 stati americani pensano a un patteggiamento dopo le accuse a Facebook e Instagram sulla dipendenza negli adolescenti. Il procedimento presenta significativi rischi per Meta, viste le sanzioni elevate e le modifiche obbligatorie al funzionamento della piattaforma. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Due minuti.
4: Estate.
3: Un libro.
5: Cosa succede quando decidi di sparire dal mondo e il mondo, nella sua forma più inaspettata, decide di non lasciartelo fare? C'è qualcosa di irresistibile in quella tensione tra chi vuole stare solo e chi, senza volerlo, rompe ogni confine. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti Un Libro oggi ci immergiamo in una storia in cui il desiderio resiste alla ragione e la vicinanza diventa il rischio più grande di tutti. Se anche tu scrivi romanzi in cui la chimica tra due persone è più forte di qualsiasi regola, su 2minutiunlibro.it trovi tutto ciò che serve per dar voce al tuo libro e i lettori che aspettano di leggerlo. Ti aspettiamo! Il libro di cui stiamo parlando è quello di Elle Kennedy, si chiama Love Song. L'autrice del bestseller Il Contratto è di nuovo qui con una grande storia d'amore. Andiamo alla storia. Dopo una brutta rottura, Blake si rifugia nella casa di famiglia sul lago Tahe, decisa a chiudere fuori il mondo. Niente uomini, niente complicazioni. Ma il suo piano perfetto va a rotoli quando Wyatt si presenta alla porta. Di 4 anni più grande di lei e con l'incredibile superpotere di accenderla come nessuno mai, Wyatt è il ragazzo che ha calpestato il suo orgoglio quando Blake aveva 16 anni. Ora è un musicista in cerca di ispirazione e per lui Blake è assolutamente off limits. Ben presto però Wyatt si rende conto che lei non è più la ragazzina di un tempo. È forte, brillante e la scintilla tra loro è impossibile da ignorare. Un bacio rubato si trasforma in qualcosa di più, in un'estate che sembra perfetta. Finché una tragedia li separa, lasciando dietro di sé solo una scia di ricordi e rimpianti. Qualche tempo dopo il destino li riporta faccia a faccia e Blake e Wyatt dovranno scegliere se rimanere ancorati al passato o scrivere insieme il loro futuro. Di Elle Kennedy, Love Song, in libreria da Newton Compton.

0: Salaka Helicopter.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Le 9 e 41 minuti.
4: Un saluto dalla redazione sportiva. Dopo i netti successi contro Croazia, Montenegro e Svezia, l'Ital Volley domina 3-0 anche la Slovacchia all'Europeo di pallavolo femminile 2026 e si conferma così in vetta a punteggio pieno al Pool D. Le ragazze allenate da Julio Velasco si impongono con i parziali di 25-19, 25-18 e 25-20 allo Scandinavium di Göteborg contro la formazione guidata da Martino Volpini e ora attendono la Francia domani nell'ultimo match della fase a gironi. Intervento riuscito per Federica Brignone, che questa mattina è stata operata alla clinica La Madonnina di Milano. Il dottore Andrea Panzeri ha rimosso i mezzi di sintesi al ginocchio sinistro che le erano stati applicati durante l'operazione del 3 aprile 2025. L'intervento, eseguito in anestesia totale, è perfettamente riuscito e la fuoriclasse valdostana riprenderà gradualmente l'attività fisica nei prossimi giorni. Il tennis: Sara Errani e Andrea Vavassori esordiscono oggi nel doppio misto dello US Open 2026 con un obiettivo ambizioso: conquistare per la terza volta consecutiva il titolo a New York. La coppia azzurra è stata già campione nel 2024 e nel 2025. Stasera, dall'altra parte della rete, a Louis Armstrong Stadium, ci saranno la russa Mirra Andreeva e Andrei Rublev. Calciomercato: la Juventus è vicina a liberare un posto a centrocampo. Fabio Miretti, infatti, è sempre più vicino a raggiungere l'ex compagno Dusan Vlahovic in Turchia. In via di definizione la trattativa tra il club bianconero e il Besiktas di Vincenzo Italiano per un prestito oneroso con diritto di riscatto per un'operazione da 15 milioni di euro. La partenza di Miretti aprirebbe a quel punto l'arrivo a Torino di Frank Kessié, che nelle ultime ore aveva lanciato un ultimatum alla Juve. In caso di mancata risposta entro pochi giorni, avrebbe detto sì alla ricca proposta biennale da 10 milioni di euro a stagione avanzata dall'Ali Ittihad. L'ex centrocampista rossonero ha già un'intesa di massima con la dirigenza bianconera. Il ciclismo: il Col de l'Iseran parla finlandese. Kasper Boremans ha conquistato infatti la sesta tappa del Tour de l'Avenir di 149 km. Lorenzo Finn, quarto al traguardo, resta in maglia gialla e leader della classifica generale, aumentando il vantaggio sul più diretto rivale, il belga Driessen, alla vigilia dell'ultima e decisiva frazione con arrivo in Italia. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
6: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
7: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
8: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
9: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio.

0: non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Unica Radio.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 10:03.

watermelon.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
6: Eh no, signora, cartacea non vale.
7: Ragazzi, con questa non è.
8: Ma no, dai, non vale.
7: Bravo, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
0: Unica Radio.
10: La città che cambia.
0: Raccontiamo
10: la città che cambia.

0: in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il brano che vi facciamo ascoltare è il masterpiece di una delle prime icone pop femminista anni 80. Nel video, la cantante va in giro per le strade di New York con un gruppo di donne delle più disparate classi sociali e etnie, unite dal motto: che cosa vogliono fare le ragazze? Divertirsi, ovviamente. Ritorno a casa con la luce del mattino. La mia mamma mi dice: quando comincerai a vivere decentemente? Oh, mamma cara, non siamo noi fortunati? E le ragazze, loro vogliono solo divertirsi. Le ragazze vogliono solo divertirsi. Questa è per tutte le ragazze che hanno voglia di far festa all'ascolto. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Unica Radio. Le 10 e 32 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Caro carburanti, attesa nel pomeriggio la riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni il taglio delle accise. Lo sconto in vigore è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Per le settimane successive l'esecutivo studia delle misure selettive in favore delle fasce di reddito e delle categorie gravate dall'impatto del rialzo dei beni energetici. La guerra in Ucraina, un uomo e un 14enne sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione di Lipetsk, causato da un attacco di un drone ucraino. Intanto il Cremlino respinge la soluzione di pace avanzata da Zelensky, che prevede una zona economica franca gestita da paesi terzi. Incendio in un ospedale di Islamabad in Pakistan. 14 neonati sono morti mentre solo uno è stato tratto in salvo. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Esplode una bombola di gas nel Vibonese, ferita una famiglia slovena che alloggiava in un bed and breakfast. La più grave è una bambina di 10 anni che si trova ricoverata all'ospedale di Catanzaro, dove è giunta in elisoccorso. Clima Italia, tra ondate di caldo ed eventi estremi, sono nell'ultima settimana, come emerge dal monitoraggio di Coldiretti, si sono registrati 189 eventi estremi con danni per il settore dell'agricoltura. Si parla di oltre 3 miliardi di euro, ai quali si sommano perdite di produzione tra il 30 e il 50%. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
0: Unica Radio.
4: App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
6: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
8: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Raccontiamo.
1: La città che cambia.
3: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
4: Spostiamoci al presente. Era il 1978.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
2: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
3: Sono bugie che ti racconti perché non ti torni in mente. Quanto opprimente cucirsi in faccia un'altra faccia sorridente. Comito al bancone e tento d'affogarmi. Sono così bravo ad autosabotarmi. Sfidavo il destino e mi sentivo rinato, ma nascondevo il mio schifo come un profilo privato. Mi ha preso, mi ha reso meschino, persino ostinato. Come avere dentro l'intestino del filo spinato, yeah. Tutte le persone che amo c'hanno una cosa in comune, che le ho deluse. Sono le buste in mare scambiate per meduse. Un paradiso riempito con il pattume. Potevo crogiolarmi nel mio senso di colpa, dirti io sono così per poi mostrarti la porta. Dopo l'ennesimo sbronzo ripenso alla prima volta. E rivestita di lacrime che sembravano pioggia. E servirebbe calma se l'ansia lo consentisse. Questa vita è un programma ed è un dramma per megapixel. Quando l'amore è un'arma, uno standard che non esiste. Non voglio sia una farsa, un'altra canzone triste. Ti direi, sono a pezzi e fa male perché

Piangere, uscire con le valigie, con lo sguardo di chi uccide mentre scrive di fretta, fino ad arrivare a odiare ogni superficie che mi rifletta. So che tutto ha un prezzo, tutto ha un costo, sarò orgoglioso anche del niente se niente è nostro. Ed ho sepolto il mostro che non sono, perché sei la donna che mi ha reso uomo. E servirebbe calma se l'ansia lo consentisse. Questa vita è un programma ed è un dramma per megapixel. Quando l'amore è un'arma, uno standard che non esiste. Non voglio sia una farsa, un'altra canzone triste.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 11:03 minuti.
2: Hey, what's up? This is Matchy and you are listening to my brand new single Coupé featuring Jay Nala on your favorite radio station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987, è venerata come martire della purezza.
2: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
3: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
4: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
6: Oh, oh yeah!

0: tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 11:33 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione. Attesa nel pomeriggio la riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni il taglio delle accise. Lo sconto in vigore di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Per le settimane successive l'esecutivo studia delle misure più selettive in favore delle fasce di reddito e delle categorie gravate dall'impatto del rialzo dei carburanti. Nuovo attacco ucraino contro Wildberries, il più grande rivenditore online russo, Kotovsk. Putin respinge intanto la soluzione di pace avanzata da Zelensky. Visita del direttore della CIA John Ratcliffe, ma Putin non lo ha incontrato, fanno sapere dal Cremlino. Dovrebbe essere conferito nei prossimi giorni l'incarico per l'autopsia sul corpo della bambina di 4 anni morta per difterite a Palermo. Intanto i genitori, indagati dalla procura per omicidio colposo per non averla vaccinata, hanno presentato una denuncia nei confronti dei 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Viaggiava con 3 missili da guerra nascosti nel furgone il cittadino francese di 46 anni arrestato a Bari. L'uomo proveniva dalla Grecia. Nei suoi confronti il GIP del tribunale ha disposto la custodia cautelare in carcere. Calcio, manovre di mercato in Serie A con la Juventus che ufficializza il portiere Gabrara dopo gli addii di Perin e di Gregorio. Ceduto Miretti al Beşiktaş, ora l'obiettivo è che sì, anche se sull'ex Milan ci sarebbe l'interesse della Roma. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google sarebbe al lavoro per cambiare la sua pagina di ricerca, la classica barra bianca dove scrivere cosa trovare in rete. Al suo posto, 3 nuovi menu dedicati all'intelligenza artificiale di Gemini, pensati per far fare al computer lavori più complessi in modo automatico. Le 3 opzioni permettono di chiedere al sistema di generare un'immagine, leggere e spiegare un documento caricato dal computer, oppure aiutare a ragionare su un'idea. 2 di queste nuove funzioni si possono usare subito, senza dover inserire password o registrare un account. Anthropic applicherà un watermark ai testi generati dai propri modelli di intelligenza artificiale per conformarsi alle normative europee. L'IACT europeo, con l'attivazione dell'articolo 50 avvenuta il 2 agosto scorso, impone alle aziende del settore di contrassegnare i contenuti generati o modificati dall'IA in modo tale che altri sistemi possano identificarli. Anthropic ha dichiarato che tutti i modelli rilasciati dopo il 2 agosto integreranno automaticamente una tecnologia per apporre una filigrana sia ai testi che ai file generati dal computer. Insta360 ha portato anche in Italia la sua nuova videocamera a 360 gradi, un accessorio pensato per gli sportivi e per chiunque voglia catturare video di qualità in maniera semplice e veloce lasciando da parte lo smartphone. Una caratteristica distintiva è la presenza di un regista IA che funge da editor torre di video per semplificare le attività di montaggio e di post-produzione. Il nuovo modello adotta un formato più compatto e largo della generazione precedente, agevolando le operazioni di trasporto. La piattaforma di streaming Twitch ha modificato il proprio regolamento, permettendo all'azienda proprietaria Amazon di usare i contenuti pubblicati per addestrare i modelli interni di intelligenza artificiale. La modifica è già attiva in automatico per chiunque utilizzi il servizio. Gli utenti che non desiderano condividere il proprio materiale per questo scopo devono intervenire manualmente per revocare il permesso. I dati raccolti includono i video delle dirette, le registrazioni salvate e i messaggi scritti nelle chat pubbliche. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
4: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
5: Non sto guardando io!
6: Stiamo arrivando!
5: Bravo.
6: Adesso basta!
7: Stiamo arrivando anche noi!
8: Siamo con Willy!
9: Sì, adesso arriviamo! Sì, sì, sì!
10: Che fai? Rispondi tu!
11: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
12: Oh ragazzi, guardate questo video!
13: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
14: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
15: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
0: One, two, three, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio. Emozione unica.

0: 43% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.

0: Questa è Unica Radio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 13 e un minuto.
2: Hello, this is Liquid Fire and you're listening to my new song Lights Are Blinding. On your favorite radio station.
3: La città che cambia.
4: Unica radio.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'Agenzia Dire.
3: Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del Cinquecento fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1 novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.
4: This is Lizzie Nightingale and you're listening to Waiting on Your Love, produced by Sub and featuring vocals from me. Enjoy.
0: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.

0: dimmi che ti ricorderai.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta dei Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta dei Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
3: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
1: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Presentiamo La città che cambia.
1: Unica radio.
2: Le 13 e 30 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione. Crescono ancora i prezzi medi dei carburanti col Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che rende noto come oggi il prezzo medio in modalità self è pari a 2,17 euro al litro per la benzina e 2,137 euro al litro per il gasolio. Alle 18 al Consiglio dei Ministri, che dovrà decidere se prorogare le misure già in vigore. L'uso dell'intelligenza artificiale sul lavoro in Europa è raddoppiato in appena 2 anni, passando dal 26% dei lavoratori nel 2024 al 52% nel 2026. Tuttavia solo metà dei lavoratori ottiene un risparmio di tempo. Lo si legge in un'analisi di alcuni economisti della Banca Centrale Europea basata sull'indagine e sulle aspettative dei consumatori. Una violenta alluvione ha travolto alcuni villaggi nel nord del Nepal, al confine col Tibet. La stessa ondata di maltempo ha provocato una frana al valico di Jilong. Le autorità cinesi parlano di gravi perdite e si teme una strage. L'Italia invece è alle prese con ondate di caldo ed eventi estremi. Solo nell'ultima settimana, secondo Coldiretti, si sono registrati 189 eventi con danni per l'agricoltura. Si parla di oltre 3 miliardi di euro, ai quali si sommano perdite di produzione tra il 30 e il 50%. Il calcio: Moise Kean ha saltato l'allenamento mattutino con la Fiorentina, presentandosi in ritardo al Viola Park senza il consenso della società. Una decisione unilaterale è quella dell'attaccante azzurro, che intende forzare la mano per il trasferimento al Como. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: La laurea in giurisprudenza.
5: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
6: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
7: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
6: Accedi
5: al tuo prossimo livello
6: con il Fondo Studio.

0: Ora il traffico.
1: Buon pomeriggio dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento ma scorrevole sulle principali arterie stradali in ingresso città. Possibili rallentamenti a causa dei cantieri per riammodernamento piano viabile della strada statale 131, strada statale 131 diramazione centrale Nuorese e sulla strada statale 130. Si raccomanda quindi ai viaggiatori di moderare la velocità e prestare attenzione. Allacciare le cinture di sicurezza quando si è a bordo di un veicolo si ricorda che è obbligatorio anche per i passeggeri seduti posteriormente. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione. Al prossimo collegamento.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: App.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
5: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
6: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
5: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
6: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
7: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
8: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
9: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.

0: anche quando dentro non respiriamo mai. Diciamo tutto bene, anche quando dentro
1: tra poco special
0: non
1: podcast.
0: Respiriamo mai. Oh, oh yeah!

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Stefano Luciano, vincitore della sezione grafica dell'11ª edizione del Premio Internazionale d'Arte Marchioni. Benvenuto Stefano.
2: Grazie, grazie dell'invito.
1: Stefano, ci racconti il tuo percorso e il tuo rapporto con l'arte?
2: Allora, il mio percorso nasce facendo il liceo artistico, poi avendo una formazione scolastica attraverso l'Accademia delle Belle Arti di Venezia. Questa mia formazione mi ha portato pian piano alla scoperta del mondo della grafica d'arte, in particolare dell'incisione calcografica. Sono innamorato di questa arte, ho approfondito sempre di più. Nel 2005 circa mi sono riscritto all'Accademia delle Belle Arti specializzandomi in grafica d'arte dopo che precedentemente negli anni prima mi sono specializzato in pittura. Nello specializzarmi in grafica d'arte è nata questa mia ricerca, è nato proprio questo mio mondo legato al mondo dell'archeologia industriale, che pian piano dal 2009 dal 2006 anzi mi ha portato a scoprire appunto questi ambienti e a farne un mio modo di rappresentare la grafica e la pittura. Da subito mi sono impegnato nella grafica d'arte e ho avuto dei risultati che mi hanno dato anche quelle soddisfazioni che mi ha portato poi a fare varie collaborazioni e ad aprire una galleria e studio nel centro di Vicenza. Da lì ho iniziato poi a fare molte mostre, insomma mi sono appassionato sempre di più e da uno studente sono diventato un lavoratore nell'arte e quindi sono rimasto ancora in questa dimensione. Il mio rapporto con l'arte è strettamente legato a questo mondo dell'archeologia industriale, quindi al di là della formazione, poi dopo questo percorso di studi mi sono avvicinato un po' casualmente al mondo dell'archeologia industriale. Ho fatto questo corso di fotografia. Istintivamente nel scegliere i soggetti mi sono accorto di questi luoghi che all'epoca circondavano queste zone tra Venezia e Vicenza, e quindi ho iniziato questo percorso fotografico. Successivamente poi avevo abbandonato queste foto e le ho riprese, le ho riutilizzate inizialmente come dettagli, come sfondi, e poi dopo sono diventate proprio protagoniste del mio lavoro, e quindi il mio rapporto è strettamente legato al mondo della fotografia. Parto da un'immagine fotografica, vado a fare questi reportage fotografici e poi dopo mescolo quest'occhio di questo obiettivo fotografico assieme al mio, e quindi è come una macchina che si mescola alla mano, e di conseguenza il risultato è un ibrido tra un mondo fotografico, un mondo tecnico incisorio, e questa miscela dà vita a un po' al rapporto che c'è col mio lavoro. Poi dopo ci sono anche altre sfaccettature, però di base diciamo che c'è questo impatto con la mia ricerca. Un po' è una modalità dove io prendo l'immagine fotografica, la smonto, la smembro, la separo, la distruggo, e poi dopo, una volta che ho fatto questo, vado a ricostruirla. Nel ricostruirla lascio delle parti più fotografiche, alcune parti sono più figurative, altre parti sono più astratte perché si sfaldano, e il risultato un po' è un insieme di tutti questi processi. L'approccio e la motivazione è appunto sempre stata la stessa dall'inizio, cioè il fatto di voler parlare di persone, voler parlare di esistenza. In questi luoghi ho trovato questo, nel senso che l'archeologia industriale è diventata un pretesto per parlare di persone, e quindi anche in queste incisioni, come anche nei dipinti, non c'è la figura umana, ma esistono questi spazi apparentemente vuoti dove in realtà si percepisce questa presenza di queste esistenze, e c'è una riflessione in questa dimensione. Ecco, questo è un po' in sintesi ciò che mi hai chiesto.
1: Come hai conosciuto riconosciuto il premio Marchionni. E cosa ti ha spinto a partecipare?
2: Allora, il premio Marchionni l'ho conosciuto durante questi 2 anni di transizione tra la chiusura dello studio di Vicenza dopo 13 anni di attività e la nuova apertura in questa casa studio sotto ai piedi di Colli Ugani. Durante questo cambiamento, la voglia di rimettersi in gioco in un'attività che stava cambiando faccia, non più uno studio galleria, ma appunto una dimensione differente che aveva bisogno però di 2 anni di ristrutturazione, di cambiamenti. In questa fase ho conosciuto un'amica che ha vinto il premio l'edizione precedente e che mi ha appunto parlato del premio. Io gli avevo chiesto tipologia di premio fosse e quindi attraverso questa chiacchierata ho avuto l'idea di provare a partecipare, ed è stata direi un'idea positiva visto un po' come è andata, ed è stato grazie a questa amica.
1: La tua opera, che si chiama Semplicemente Amare, ha conquistato la giuria. Ce la vuoi raccontare un po'?
2: Allora, prima magari di parlare proprio di quest'opera, spiego un attimo in generale qual è la mia ricerca, perché parto appunto, come dicevo prima, da una ricerca fotografica, da un luogo, da uno spazio. La mia modalità non è quella di scegliere un luogo per parlare direttamente di quell'ambiente, non è un interno di una fabbrica che vuole parlare nello specifico di questo lavoro di una scala o di una finestra che illumina questa scala, ma diventa un pretesto per andare oltre. C'è un rapporto introspettivo in questa dimensione. Infatti i titoli spesso sono trasversali, e in questo caso, questa tipologia di lavoro, ho scelto una frase, come se in uno di questi ambiti, all'interno di questo spazio, ci sia una frase che vola nell'aria. Quello spazio è un luogo perfetto per far risuonare un po' questa frase, questa parola. In questo spazio poi si percepisce la presenza delle persone, anche se fisicamente non ci sono. Si percepisce attraverso tutta una serie di motivi, anche per la storia che il luogo stesso ha avuto. In questa parola però c'è come una sorta di urlo verso il mondo, ed è una parola che ha una virgola che gli dà un doppio senso, perché il titolo è Semplicemente Amare. La prima cosa, il primo impatto è appunto la parola amore, quindi come se ci fosse quasi una soluzione verso un mondo. Mi piace giocare con le parole e mi piace usare anche la fantasia, quindi associare questo spazio con una frase apparentemente semplice che però ha un doppio significato, perché semplicemente amare potrebbe anche essere letta con la versione finale vista in maniera differente, come un amaro. Quindi è uno sguardo verso le persone, a volte con questa chiave di lettura, quindi persone amare in questo senso. E quindi con questo gioco di parole mi piace creare una riflessione con quest'ambito, dove questa frase appunto diventa una parola, una piccola provocazione, dove è l'osservatore che decide poi se in che direzione andare, sempre in termini di esistenza, di persone, e usare questo spazio come scenografia di questa parola e di questa riflessione.
1: La tua opera è stata scelta tra più di 400 lavori arrivati da tutto il mondo. E come hai vissuto il momento della vittoria?
2: Beh, è stato emozionante, è stato molto bello, perché comunque riuscire a vincere un premio dopo tutti questi passaggi dà grande soddisfazione. E poi, diciamo, è stata anche una soddisfazione doppia, perché in questo momento in cui sto vivendo un anno di transizione, con la chiusura di una dimensione dello studio precedente e l'apertura di questo spazio, questi stimoli gratificano e danno molta linfa per proseguire e per continuare a dare continuità alla propria ricerca in un periodo non facile. E quindi

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 14, 3 minuti.
2: Hey, this is Pascal Jr. and you're listening to my latest single, Different.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Leggera. Gratuita.
6: Gratuita.
5: Semplicemente unica.
6: Unica.
5: Unica Radio. App.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. La canzone che stiamo per ascoltare ha battezzato gli anni 90 e le camerette di tanti di voi quando eravate adolescenti e odiavate il mondo. La band, nel scegliere il titolo, si è ispirata a un deodorante per teenager che era solito utilizzare il frontman del gruppo e che a quanto pare emanava un odore terribile. Carica i fucili e porta con te i tuoi amici. È divertente perdere, fingere. Lei è molto annoiata e sicura di sé. In quel che faccio meglio, sono il peggiore. E per questo dono mi sento benedetto. Il nostro piccolo gruppo c'è sempre stato e ci sarà sempre. Fino alla fine. E voi? Avete un odore che vi ricorda l'adolescenza? Nirvana. Smell like teen spirit.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni. Su Unica Radio.

0: cambia. Unica Radio.
1: Le 14 e 32 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Due persone sono morte in un incidente aereo avvenuto in mattinata nel Verbano Cusio-Ossola in Piemonte. Un velivolo è precipitato intorno alle 11.30 nel territorio comunale di Antronna Schieranco. Le vittime sono un uomo di 60 anni e una donna di 63. Primo caso di suicidio assistito in Lombardia, interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. Si tratta di Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, che è morto il 25 agosto dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo. I Pasdaran affermano di avere il controllo dello stretto di Ormuz e di aver raggiunto un'intesa con l'Oman sulle rispettive quote delle acque e sulle entrate derivanti dal passaggio marittimo. Teheran si dice pronta a riaprire lo stretto nel quadro concordato, a condizione che gli Stati Uniti rinuncino a quello che l'Iran definisce ostruzionismo e tornino al memorandum d'intesa. Una violenta alluvione ha travolto alcuni villaggi nel nord del Nepal al confine con il Tibet, danneggiando strade, ponti e impianti idroelettrici. La stessa ondata di maltempo ha provocato una frana sul versante tibetano, dove le autorità cinesi parlano di gravi perdite di persone disperse. Al momento quasi 300 turisti stranieri risulterebbero irreperibili. Si teme una strage. Il calcio: si alza la tensione tra Moise Kean e la Fiorentina. L'attaccante ha saltato l'allenamento mattutino presentandosi in ritardo al Viola Park senza il consenso della società. Una decisione unilaterale con cui intende forzare la mano alla dirigenza e accelerare il suo passaggio al Como di Fabregas. Il club viola ha deciso di multarlo. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.

0: piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
3: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.

0: La città che cambia.
1: Unica radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Time Machine, Unica Radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1970.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 15 e un minuto.
2: Hey guys, this is Tube and Burger and you're listening to our new tune No Phones out on Kitball Records.
3: No phones on the dance floor.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo.

0: do for a win.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Le 15 e 31 minuti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Due persone sono morte in un incidente aereo avvenuto in mattinata nel Verbano Cusiossola in Piemonte. Un velivolo è precipitato intorno alle 11.30 nel territorio comunale di Antrona Schieranco. Le vittime sono un uomo di 60 anni e una donna di 63. Primo caso di suicidio assistito in Lombardia, interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. Si tratta di Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, che è morto il 25 agosto dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo. I Pasdaran affermano di avere il controllo dello stretto di Ormuz e di aver raggiunto un'intesa con l'Oman sulle rispettive quote delle acque e sulle entrate derivanti dal passaggio marittimo. Teheran si dice pronta a riaprire lo stretto nel quadro concordato, a condizione che gli Stati Uniti rinuncino a quello che l'Iran definisce ostruzionismo e tornino al memorandum d'intesa. Una violenta alluvione ha travolto alcuni villaggi nel nord del Nepal al confine con il Tibet, danneggiando strade, ponti e impianti idroelettrici. La stessa ondata di maltempo ha provocato una frana sul versante tibetano, dove le autorità cinesi parlano di gravi perdite di persone disperse. Al momento quasi 300 turisti stranieri risulterebbero irreperibili. Si teme una strage. Il calcio, si alza la tensione tra Moise Kean e la Fiorentina. L'attaccante ha saltato l'allenamento mattutino presentandosi in ritardo al Viola Park senza il consenso della società. Una decisione unilaterale con cui intende forzare la mano alla dirigenza e accelerare il suo passaggio al Como di Fabregas. Il club viola ha deciso di multarlo. È tutto, a più tardi.
1: Unica Radio.
5: Voyage a spasso per il mondo.
6: Bentrovati da Rosa Marchetti. In questi giorni di grandissimo caldo, l'unica cosa a cui riusciamo a pensare è come fare per trovare un po' di refrigerio. Se avete a disposizione qualche giorno, anche solo un weekend, la cosa migliore da fare non è scappare al mare, ma raggiungere i borghi che sono considerati i più freschi d'Italia. Quelli in cui si può trovare maggiore refrigerio sono al nord, e tra questi c'è Courmayeur in Valle d'Aosta. È una località alpina ai piedi del Monte Bianco. È una famosa destinazione sciistica in inverno. D'estate invece diventa una meta perfetta per escursioni in bici, camminate lungo sentieri con bellissimi panorami, ed è possibile anche praticare il rafting. Per una vacanza di refrigerio consiglio poi il paese di Resia, che si trova a poco più di un chilometro di distanza dal confine con l'Austria, sulla sponda settentrionale dell'omonimo lago. Il paese è molto piccolo e conta circa 900 abitanti. Si trova sulla sponda settentrionale del lago a 1500 metri di altitudine. La passeggiata sul lago di Resia è il biglietto da visita del paese, che offre ai suoi ospiti le cime delle Alpi, da dove si possono intraprendere escursioni di vari livelli di difficoltà e lunghezza. Scendendo un po' più giù lungo lo Stivale, in particolare in Abruzzo, nel cuore dell'altopiano di Campo Imperatore, arroccato a 1251 metri sul Gran Sasso, sorge Santo Stefano di Sessanio, un borgo medievale dove d'estate le temperature sono una dolce carezza. Tra giugno e settembre, infatti, le massime oscillano tra i 20 e i 26 gradi centigradi, raramente superando i 23-24. Le minime scendono fino a 12-17 gradi, regalando serate che profumano di quiete alpina. Questo borgo è spesso la porta di partenza per l'escursione verso Rocca Calascio, il castello sospeso tra cielo e montagne, considerato uno dei più belli d'Italia. Un altro borgo che si può visitare per fuggire da questa afa è Castelluccio di Norcia, in Umbria. Si trova su una collinetta che domina tre grandi altipiani: il Pian Grande, il Pian Piccolo e il Pian Perduto. In tarda primavera gli altipiani diventano un arcobaleno di fiori che culmina verso la fine di giugno con la festa della fioritura, divenuta ormai celebre grazie alle bellissime foto scattate dai fotografi di tutto il mondo. I campi infatti si colorano di blu, il colore del fiore delle lenticchie, di giallo e di rosso. Castelluccio di Norcia è anche il punto di partenza per il trekking sul Monte Vettore. Nel nord delle Marche poi c'è Frontino, è uno dei borghi più raccolti del Monte Feltro e conserva un'atmosfera appartata, ideale per una pausa estiva lontano dai luoghi più affollati. Il paese, inserito nel Parco Naturale del Sasso Simone Simoncello, è riconosciuto tra i borghi più belli d'Italia, si affaccia sulla valle del fiume Mutino, con il profilo del Monte Carpegna a dominare il paesaggio. Se ci arrivate al mattino potete godere di un borgo silenzioso e fresco perché la pietra delle strade trattiene quello della notte. Passeggiando tra le vie del centro storico incontrerete mura, torri, scorci panoramici e fontane legate all'opera di Franco Assetto, artista torinese a cui è dedicato anche un museo nel borgo. Ogni angolo sembra costruito per essere scoperto senza fretta, tra salite leggere, ombra e aperture improvvise verso il verde. Frontino è infatti una meta ideale se cercate un'estate lenta fatta di pietra fresca, panorami e piccoli dettagli. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiamo, alcuni di noi per sempre, per cercare altri stati, altre vite, altre anime. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
5: Voyage, a spasso per il mondo.
0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
2: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: App.

0: musica, unica radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 15:41.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il mercato della Juventus resta in primo piano, soprattutto considerata l'emergenza che potrebbe causare il lungo stop dopo l'infortunio di Kenan Yıldız. I bianconeri potrebbero inserire in rosa un altro attaccante, ma intanto guardano alle cessioni e dopo aver salutato Miretti è ufficiale anche l'addio di Mattia Perin. Dopo 8 anni con la maglia bianconera, il portiere azzurro va al Palermo in Serie B. Con anche la cessione di Di Gregorio in prestito, la Juventus si è cautelata ufficializzando l'arrivo del polacco Kamil Gabrara come sostituto. La MotoGP Luca Marini passerà i colori Tech 3 dal 2027, ad annunciarlo il team che ha così svelato uno dei due piloti che formeranno la coppia in sella alle KTM l'anno prossimo. Vincente in Moto2 sul podio nella classe regina, Marini porta con sé una vasta esperienza. Ha debuttato in MotoGP nel 2021 dopo aver concluso la stagione 2020 al secondo posto nella categoria intermedia. Dopo 3 stagioni lascia Honda sostituendo Enea Bastianini che ha firmato con Aprilia 3 Chaos fino al 2028. Mercoledì di tennis tra il doppio misto degli US Open e l'ATP 250 di Winston-Salem. Per l'Italia, oltre a Cobolli, scende in campo Luciano Darderi. Azzurro, testa di serie numero 2 a Salem, reduce dalla vittoria nel derby contro Mattia Bellucci e affronteranno prima delle 20 l'olandese Botic van der Zandschulp per un posto nei quarti. Sarà la prima sfida tra i due che non si sono mai incontrati a livello ATP. Lorenzo Sonego invece, dopo aver superato il francese Mannarino, agli ottavi sfiderà l'australiano James Duckworth, non prima delle 23:30. Federica Brignone, tornata sotto i ferri nel tentativo di lasciarsi alle spalle il dolore che continua ad accompagnarla dopo il gravissimo infortunio subito nell'aprile 2025. La campionessa azzurra, protagonista di un recupero straordinario culminato con i 2 ori olimpici di Milano Cortina, si è sottoposta a un nuovo intervento chirurgico al ginocchio sinistro. Ad annunciarlo era stata la stessa sciatrice poche ore prima dell'operazione con un messaggio pubblicato sui social. Ultimo impegno nella fase a gironi degli europei di volley femminile per l'Italia di Julio Velasco. Dopo i successi contro Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, le azzurre affronteranno la Francia oggi alle 16 allo Scandinavium di Göteborg per conquistare il primo posto del girone. Sono 57 precedenti tra Italia e Francia con un bilancio di 45 vittorie azzurre e 12 francesi. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
5: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.

0: troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
2: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

serve un po' di attenzione, tutta la tua attenzione. Io continuo a vedere quelle bocche aprirsi e chiudersi, ma tutto quello che esce sono soltanto...

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Stefano Luciano, vincitore della sezione grafica dell'11ª edizione del Premio Internazionale d'Arte Marchionni. Benvenuto Stefano.
2: Grazie, grazie dell'invito.
1: Stefano, ci racconti il tuo percorso e il tuo rapporto con l'arte?
2: Allora, il mio percorso nasce facendo il liceo artistico, poi avendo una formazione scolastica attraverso l'Accademia Belle Arti di Venezia. Questa mia formazione mi ha portato pian piano alla scoperta del mondo della grafica d'arte, in particolare dell'incisione calcografica. Sono innamorato di questa arte, ho approfondito sempre di più. Nel 2005 circa mi sono riscritto all'Accademia Belle Arti specializzandomi in grafica d'arte, dopo che precedentemente negli anni prima mi sono specializzato in pittura. Nello specializzarmi in grafica d'arte è nata questa mia ricerca, è nato proprio questo mio mondo legato al mondo dell'archeologia industriale, che pian piano dal 2006 mi ha portato a scoprire appunto questi ambienti e a farne un mio modo di rappresentare la grafica e la pittura. Cioè, da subito mi sono impegnato nella grafica d'arte e ho avuto dei risultati che mi hanno dato anche quelle soddisfazioni che mi ha portato poi a fare varie collaborazioni e ad aprire una galleria e studio nel centro di Vicenza. Da lì ho iniziato poi a fare molte mostre, insomma mi sono appassionato sempre di più e da uno studente sono diventato un lavoratore nell'arco e quindi sono rimasto ancora in questa dimensione. Il mio rapporto con l'arte è strettamente legato a questo mondo dell'archeologia industriale, quindi al di là della formazione, poi dopo questo percorso di studi mi sono avvicinato un po' casualmente al mondo dell'archeologia industriale. Ho fatto questo corso di fotografia. Istintivamente nel scegliere i soggetti mi sono accorto di questi luoghi che all'epoca circondavano queste zone tra Venezia e Vicenza, e quindi ho iniziato questo percorso fotografico. Successivamente poi avevo abbandonato queste foto e le ho riprese, le ho riutilizzate inizialmente come dettagli, come sfondi, e poi dopo sono diventate proprio protagoniste del mio lavoro, e quindi il mio rapporto è strettamente legato al mondo della fotografia. Parto da un'immagine fotografica, vado a fare questi reportage fotografici e poi dopo mescolo quest'occhio di questo obiettivo fotografico assieme al mio, e quindi è come una macchina che si mescola alla mano, e di conseguenza il risultato è un ibrido tra un mondo fotografico, un mondo tecnico incisorio, e questa miscela dà vita a un po' al rapporto che c'è col mio lavoro. Poi dopo ci sono anche altre sfaccettature, però di base diciamo che c'è questo impatto con la mia ricerca. Un po' è una modalità dove io prendo l'immagine fotografica, la smonto, la smembro, la separo, la distruggo, e poi dopo, una volta che ho fatto questo, vado a ricostruirla. Nel ricostruirla lascio delle parti più fotografiche, alcune parti sono più figurative, altre parti sono più astratte perché si sfaldano, e il risultato un po' è un insieme di tutti questi processi. L'approccio e la motivazione è appunto sempre stata la stessa dall'inizio, cioè il fatto di voler parlare di persone, voler parlare di esistenza. In questi luoghi ho trovato questo, nel senso che l'archeologia industriale è diventata un pretesto per parlare di persone, e quindi anche in queste incisioni, come anche nei dipinti, non c'è la figura umana, ma esistono questi spazi apparentemente vuoti dove in realtà si percepisce questa presenza di queste esistenze, e c'è una riflessione in questa dimensione. Ecco, questo è un po' in sintesi ciò che mi hai chiesto.
1: Come hai conosciuto conosciuto il premio Marchionni e cosa ti ha spinto a partecipare?
2: Allora, il premio Marchionni l'ho conosciuto durante questi 2 anni di transizione tra la chiusura dello studio di Vicenza dopo 13 anni di attività e la nuova apertura in questa casa studio sotto ai piedi di Colli Ugani. Durante questo cambiamento, la voglia di rimettersi in gioco in un'attività che stava cambiando faccia, non più uno studio galleria, ma appunto una dimensione differente che aveva bisogno però di 2 anni di ristrutturazione, di cambiamenti vari. In questa fase ho conosciuto un'amica che ha vinto il premio l'edizione precedente e che mi ha appunto parlato del premio. Io gli avevo chiesto tipologia di premio fosse e quindi attraverso questa chiacchierata ho avuto l'idea di provare a partecipare ed è stata, direi, un'idea positiva, visto un po' come è andata, ed è stato grazie a questa amica.
1: La tua opera, che si chiama Semplicemente Amare, ha conquistato la giuria. Ce la vuoi raccontare un po'?
2: Allora, prima magari di parlare proprio di quest'opera, spiego un attimo in generale qual è la mia ricerca, perché parto appunto, come dicevo prima, da una ricerca fotografica, da un luogo, da uno spazio. La mia modalità non è quella di scegliere un luogo per parlare direttamente di quell'ambiente, non è un interno di una fabbrica che vuole parlare nello specifico di questo lavoro di una scala o di una finestra che illumina questa scala, ma diventa un pretesto per andare oltre. C'è un rapporto introspettivo in questa dimensione. Infatti i titoli spesso sono trasversali e in questo caso, questa tipologia di lavoro, ho scelto una frase, come se in uno di questi ambiti, all'interno di questo spazio, ci sia una frase che vola nell'aria. Quello spazio è un luogo perfetto per far risuonare un po' questa frase, questa parola. In questo spazio poi si percepisce la presenza delle persone, anche se fisicamente non ci sono. Si percepisce attraverso tutta una serie di motivi, anche per la storia che il luogo stesso ha avuto. In questa parola però c'è come una sorta di urlo verso il mondo ed è una parola che ha una virgola che gli dà un doppio senso, perché il titolo è Semplicemente Amare. La prima cosa, il primo impatto è appunto la parola amore, quindi come se ci fosse quasi una soluzione verso un mondo. Mi piace giocare con le parole e mi piace usare anche la fantasia, quindi associare questo spazio con una frase apparentemente semplice che però ha un doppio significato, perché semplicemente amare potrebbe anche essere letta con la versione finale vista in maniera differente, come un amaro, quindi è uno sguardo verso le persone a volte con questa chiave di lettura, quindi persone amare in questo senso. E quindi con questo gioco di parole mi piace creare una riflessione con quest'ambito, dove questa frase appunto diventa una parola, una piccola provocazione, dove è l'osservatore che decide poi se in che direzione andare, sempre in termini di esistenza, di persone, e usare questo spazio come scenografia di questa parola e di questa riflessione.
1: La tua opera è stata scelta tra più di 400 lavori arrivati da tutto il mondo. E come hai vissuto il momento della vittoria?
2: Beh, è stato emozionante, è stato molto bello, perché comunque riuscire a vincere un premio dopo...
0: GR Mondo Hi-Tech dell'agenzia Dire.
3: L'UE ha lanciato un invito a presentare offerte per la realizzazione di fino a 7 gigafactory di IA in Europa, nell'ambito dell'ultima grande iniziativa volta ad accelerare la sovranità tecnologica europea e a rafforzare l'ambizione di farne il continente dell'intelligenza artificiale. Guidata dall'industria e sostenuta con 10 miliardi di euro di finanziamenti europei e nazionali, l'iniziativa dovrebbe mobilitare almeno 20 miliardi di euro di investimenti privati in tutta l'Unione. Le Gigafactory di IA offriranno a start-up, piccole e medie imprese, industria, mondo accademico e autorità pubbliche accesso a infrastrutture per l'addestramento, l'inferenza e il perfezionamento di modelli avanzati di IA di frontiera. Le gigafactory integreranno processi avanzati per l'intelligenza artificiale, software e stack tecnologici cloud, connettività ad alta velocità e centri data ad alta efficienza energetica. Dall'Etna alla Luna, sulle pendici di Idda, il vulcano che domina Catania, l'Agenzia Spaziale Italiana ha compiuto un passo nello sviluppo delle tecnologie per l'esplorazione della Luna con il successo della campagna sperimentale del rover Etna, che in acronimo sta per Exploration Technology for Navigation Autonomy. Lo sviluppo di sistemi robotici sempre più autonomi costituisce una delle tecnologie chiave per le future missioni lunari. I rover saranno chiamati a trasportare strumenti scientifici, effettuare attività di ispezione e costruzione, supportare gli astronauti e operare anche in assenza di supervisione diretta. Le stesse superfici laviche del Monte Etna, i pendii regolari, il materiale non compatto e la complessità morfologica del terreno costituiscono uno degli analoghi terrestri più rappresentativi delle condizioni che i rover dovranno affrontare sulla Luna. Il fotovoltaico produce oltre il doppio dell'energia per metro quadrato di suolo occupato rispetto al solare a concentrazione e risulta essere la tecnologia ideale per l'intero territorio nazionale, grazie alla sua capacità di sfruttare le diverse componenti della radiazione solare, diretta, diffusa e riflessa. È quanto emerso da uno studio Enea pubblicato dalla rivista scientifica Energize, che ha confrontato le prestazioni delle due tecnologie in 4 località italiane. Lo studio evidenzia che fotovoltaico e solare a concentrazione possono essere complementari nella transizione energetica, ha spiegato uno degli autori dello studio, Giampaolo Caputo, ricercatore Enea del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili. Il primo è più indicato per produrre elettricità a basso costo e su larga scala, mentre il secondo risulta più vantaggioso quando sono prioritari programmabilità, accumulo, flessibilità e integrazione con i processi industriali. I dati globali in tempo quasi reale sulle emissioni derivanti dalla combustione di biomassa sono ora più accessibili grazie al lancio da parte del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus di Fire Emissions Watch, una nuova applicazione online potente e intuitiva che rende più facile esaminare, comprendere e condividere i dati globali sulle emissioni da incendi. Il lancio avviene proprio in un momento in cui gravi incendi stanno devastando l'Europa occidentale, esponendo milioni di persone a un inquinamento atmosferico pericoloso e costringendo centinaia di migliaia di cittadini a evacuare. I dati di Copernicus mostrano che dalla fine di giugno in alcune aree dell'Europa il 2026 si sta rivelando uno degli anni più difficili mai registrati per gli incendi.
4: Hey, this is Antoine Boischoff from Paris and you're listening to Sailing Away.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: radio.
1: L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.
2: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
3: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
4: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, d'Oro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
5: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
6: Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. L'adolescenza incarna gli anni di ribellione contro le istituzioni, anzi, contro le loro fondamenta, come la famiglia o la scuola. Il gruppo, autore del brano che andiamo ad ascoltare, coglie questo mood battagliero e lo estremizza, creandone una parodia, scrivendo un brano per salvaguardare un diritto un po' particolare. Tuo padre ti ha beccato a fumare, amico, dice non ti azzardare. Quell'ipocrita fuma 2 pacchetti al giorno. Amico, vivere a casa fa proprio schifo. Ora tua madre ti ha buttato il tuo miglior giornaletto porno. Reagisci, devi combattere per il tuo diritto di divertirti. Sono sicura che molti di voi si uniranno a questa battaglia. Questa è You Gotta Fight for Your Right to Party, Beastie Boys.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Unica Radio. Le 16:32 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. È salito a 95 morti il bilancio della grave alluvione che ha colpito la regione al confine tra Nepal e Tibet. Decine di persone risultano ancora disperse. Due gli italiani coinvolti dalla frana sono in buone condizioni, fa sapere il ministro degli esteri Tajani. Donald Trump non ha alcuna fretta di negoziare con l'Iran. Lo ha sottolineato lo stesso presidente degli Stati Uniti in un'intervista ad Al Jazeera. Secondo il leader della Casa Bianca, Mostaba Khamenei, guida suprema iraniana, è ancora vivo, nonostante dalla sua nomina non sia mai apparso in pubblico. Sull'arrivo a Mosca del capo della CIA, il portavoce del Cremlino precisa che non è stato ricevuto da Putin. E anche Trump glissa, è una visita quasi di routine. Intanto il Cremlino respinge la soluzione di pace avanzata da Zelensky, che prevede una zona economica franca gestita da paesi terzi. E il Donbass è un territorio della Federazione Russa, ribadisce il portavoce Peskov. Accordo per il patteggiamento nel processo contro Meta negli Stati Uniti. L'azienda, accusata di aver progettato Facebook e Instagram allo scopo di creare dipendenza negli adolescenti, ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari. Calcio l'Italia non sosterrà la candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. Dopo le sei nazionali nordiche, pure la FIGC ha deciso di sfiduciare il numero uno del calcio mondiale, finito sotto pressione in seguito al progetto di vendere a investitori privati i futuri profitti dei mondiali. È tutto, ma più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Unica Radio, emozione unica.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
1: Time Machine, Unica Radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1973.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio. Oh, oh yeah!

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 17:02.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La Sardegna è nelle mie vene. Così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944, arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
3: Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
6: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
7: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: E sono tutti in prima fila, aspettano il mio fallimento. E non sai qua che aria tira.
1: Non lo sai cosa c'ho dentro.
0: Avevo poche alternative, stare in strada a fare questo. Qua giudicano e che sanno, di umiltà tu fatti un bagno.

Sode mi guarda lassù dal cielo dall'alto. A 20 il primo milione, mo 10 e ne ho 24. Non abbassare la guardia che prima o poi arriva il colpo. E questo qua quanto parla dal vivo poi cambia faccia, lo so. E baby qua tutto finisce, siamo gli unici che durano. Vengo da un posto putrido, le ferite non

0: la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 17 e 32 minuti.
3: Un saluto dalla redazione. È salito a 95 vittime e centinaia di dispersi, tra cui 341 turisti. Il primissimo bilancio della devastante frana che ha colpito la contea di Girong in Tibet al confine tra Cina e Nepal. La catastrofe naturale sarebbe stata causata da una combinazione di un'alluvione lampo e una colata di fango e detriti che hanno raso al suolo qualunque edificio si sia trovato sul loro percorso. Due gli italiani in salvo. 9 persone sono rimaste uccise e 6 ferite oggi quando un drone ucraino ha colpito un autobus civile nella regione di Lugansk, controllata dai russi. Intanto sull'arrivo a Mosca del capo della CIA, il portavoce del Cremlino precisa che non è stato ricevuto da Putin e anche Trump glissa, è una visita quasi di routine. In Lombardia c'è il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal servizio sanitario regionale. Si tratta di Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, morto ieri. L'assessore al welfare Bertolaso chiede di evitare strumentalizzazioni. È irrispettoso trasformare una vicenda intima in una battaglia mediatica. Si è spento all'età di 97 anni Vittorio Frescobaldi, il grande patriarca della famiglia produttrice di vino, per anni alla guida insieme ai fratelli della storica azienda vinicola della provincia di Firenze. Il marchese ha contribuito a esportare il vino toscano a livello internazionale e per il suo operato fu insignito nel 1977 del titolo di Cavaliere del Lavoro. Ciclismo: l'Italia torna sul gradino più alto del podio al Tour dell'Avenir e al Tour de France dei giovani. Uno straordinario Lorenzo Fenn chiude in maglia gialla dopo la vittoria in solitaria nella 7ª tappa. Con arrivo in Italia, l'ultimo azzurro a trionfare fu Gian Battista Baronchelli nel 1973. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord addensamenti sulle Alpi occidentali con qualche debole piovasco intermittente, poco o parzialmente nuvoloso altrove. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, pur con passaggio di stratificazioni alte che offuscheranno il cielo. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud è tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, pur con cielo offuscato dal passaggio di velature e stratificazioni alte. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 36 e 41 gradi.

0: Buon pomeriggio, Compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali strade statali della regione. Data la presenza dei cantieri per rifacimento del piano viabile sulla strada statale 131 Carlo Felice e sulla strada statale 131 diramazione centrale Norese, si raccomanda ai viaggiatori di moderare la velocità e prestare maggiore attenzione. Ricordiamo che allacciare le cinture di sicurezza quando si aborda un veicolo è obbligatorio anche per i passeggeri seduti posteriormente. Per il momento a Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione e al prossimo collegamento.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
3: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
4: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
5: unica,
6: come te.
7: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
8: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
9: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
10: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
11: Portala sempre con te, Unica Radio.
12: Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia Dire.
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il Capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Joseph Aschbacher, dal Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.
4: Hi, I'm Ellie Goulding.
5: Hi, I'm Calvin Harris.
6: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La laurea in giurisprudenza.
2: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
3: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
4: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
3: Accedi
2: al tuo prossimo livello
1: con il Fondo Studio.
5: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio App.
7: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
8: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
9: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
10: Leggera, gratuita,
11: gratuita, gratuita,
10: semplicemente
11: unica,
10: unica,
11: unica,
10: Unica Radio App.
12: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
13: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
12: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
13: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
14: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
15: Unica Radio, sei tu.
16: Dai voce alla tua musica.
17: Ciao, sono Annalisa e studio psicologia. La canzone che ho scelto è Fedez feat. Noemi, L'amore Eternity.
15: You Play, la tua musica su Unica Radio.

potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 18 e 32 minuti.
3: Buonasera dalla redazione. Si teme una strage dopo la devastante inondazione che ha colpito il nord del Nepal al confine con la regione cinese del Tibet a causa della piena improvvisa di un fiume. L'acqua ha sepolto interi villaggi e strade. Il conto provvisorio delle vittime ammonta a 95 morti e centinaia di feriti. 384 i turisti dispersi. Ci sono 90 italiani nella regione. Il ministro Tajani fa sapere che due italiani coinvolti stanno bene. Putin si prepara a un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte a un punto morto. Lo riporta Bloomberg citando fonti vicine al Cremlino. Intanto 9 persone sono rimaste uccise e 6 ferite oggi quando un drone ucraino ha colpito un autobus civile nella regione di Lugansk controllata dai russi. 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte hanno contratto la malaria, probabilmente a causa di una zanzara infetta arrivata a bordo di un aereo, e 2 dei lavoratori contagiati sono deceduti. La conferma arriva dalla società che gestisce lo scalo tedesco. Allertati gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera italiani, ma nel nostro paese il rischio è basso. È stato arrestato in Catalogna Thomas Taulant, il latitante albanese ricercato dalla giustizia italiana e noto come il mago delle evasioni. Il 42enne era evaso 4 volte da altrettanti penitenziari, 3 in Italia e 1 in Belgio. L'ultima fuga è il 7 dicembre scorso dal carcere di massima sicurezza di Opera nel Milanese. Volley, l'Italia fa 5-5, batte la Francia 3-1 e chiude la fase a gironi degli europei in testa alla Pool D. Le azzurre di Julio Velasco, dopo aver perso il secondo set, reagiscono e completano un girone dominato dall'inizio alla fine. Agli ottavi affronteranno a Brno, la quarta classificata della Pool B. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
4: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
5: Bentornati da Marzia Lucarini a Cucina con noi. Uno dei piatti tradizionali che io stessa preparo molto spesso quando ho il piacere di invitare degli amici a casa è l'arrosto, perché si tratta di un secondo piatto che posso preparare con largo anticipo e che mi permette di fare bella figura senza affannarmi a fornelli fino all'ultimo momento. Oggi potrei preparare un arrosto con del magatello, noto anche con il termine girello, col quale si indica un taglio magro di manzo, vitello o vitellone, che è privo di nervi, quindi perfetto per ricavare fettine, scaloppine o vitello tonnato, ma ideale anche per brasati o arrosti, che è quello che avevo in mente oggi. Per la ricetta vi occorrono questi ingredienti: 800 g di magatello di vitello, una carota, una costola di sedano, una cipolla, una foglia di alloro, prezzemolo fresco, 50 g di pane un po' raffermo, un mazzetto di rucola, un cucchiaio di capperi sott'aceto, cetriolini sotto aceto, 2 cucchiai di maionese, sale e pepe nero in grani. Allora, iniziate facendo un battuto di sedano, carota e cipolla e mettete tutto sul fondo di una pentola a pressione, così da dimezzare i tempi di preparazione. Aggiungete poi dei grani di pepe, alloro, prezzemolo ed ovviamente il vostro magatello con un pizzico di sale. Coprite la carne con l'acqua e cuocete per 20 minuti da quando va in pressione. A cottura avvenuta fate uscire il vapore, aprite la pentola e tirate su la carne lasciandola raffreddare. Filtrate il brodo e versatelo un po' sul pane raffermo privo della crosta. Quando il pane si sarà ammorbidito, strizzatelo per eliminare il brodo in eccesso e trasferitelo nel mixer assieme alla rucola, ai capperi e ai cetriolini tagliati a tocchetti. Aggiungete un pizzico di sale e frullate. Trasferite la salsa ottenuta in una ciotola, aggiungete la maionese e mescolate per bene, diluendo con del brodo se necessario. A questo punto tagliate la carne con un coltello affilato e disponete le fettine su un piatto da portata che andrete a coprire con la salsa. Non vi resta che lasciar riposare in frigorifero. Se volete, potete anche preparare l'arrosto il giorno prima, avvolgerlo in carta alluminio e metterlo in frigorifero. Potrete dedicarvi alla salsa poche ore prima di servirlo. È un secondo piatto scenico, pur essendo così facile da preparare. I tempi di cottura si dimezzeranno poi se usate la pentola a pressione, come vi ho suggerito. E pensare che avevo un sacco di pregiudizi ad utilizzarla, invece mi ha letteralmente cambiato la vita, come a tante altre persone che amano cucinare, ma che a volte non hanno abbastanza tempo per farlo. Grazie davvero al suo inventore, il matematico e fisico francese Denis Papin. Del resto, la cucina è un posto straordinario, non un posto come un altro della casa, perfetto per le invenzioni, il posto giusto dove usare l'ingegno per le proprie ricette. A presto, amici miei, ciao!
4: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 18:40 minuti.
1: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
2: It is time to reset the partnership between...
1: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti. La presidente Metsola ha incontrato anche il presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il primo ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
0: Questa è Unica Radio.
3: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. 5 su 5, un solo set perso. L'Italia della pallavolo femminile prosegue il suo percorso netto agli europei. Battuta anche la Francia per 3-1 nella sfida decisiva per il primo posto nel girone. Le azzurre di Velasco si qualificano così da prime classificate al termine di un percorso netto nel gruppo D, dove hanno affrontato e battuto Svezia, Croazia, Slovacchia, Montenegro e oggi proprio la Francia. E il cammino della nazionale proseguirà a Brno in Repubblica Ceca, dove l'Italia disputerà gli ottavi di finale contro la quarta classificata della Pool B. Calcio, la FIGC prende posizione e ritira ufficialmente il proprio sostegno a Gianni Infantino, presidente della FIFA, in vista delle elezioni presidenziali di marzo 2027, dopo il caso del progetto, poi ritirato, di voler vendere una parte dei mondiali a investitori privati. A renderlo noto è stato proprio il massimo organo calcistico nazionale sul proprio sito ufficiale. Continueremo a lavorare al fianco dell'UEFA e delle altre federazioni europee per promuovere un'idea di calcio fondata su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi, dichiara il presidente della FIGC, Malago. Calciomercato, Andrea Pidamonti è pronto a cominciare la sua nuova avventura con la Lazio. L'attaccante è arrivato al centro sportivo di Formello, dove sosterrà le visite mediche. L'Al Jazeera, club di prima divisione degli Emirati Arabi Uniti, ha trovato l'intesa con l'Inter per il trasferimento di Aslani. Il club ha formalizzato anche la sua proposta di ingaggio al calciatore. La chiusura è attesa nelle prossime ore. L'accordo tra club prevede un prestito oneroso da 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 4,5 milioni al raggiungimento di un certo numero di presenze. Nonostante le voci dalla Premier League, il Galatasaray resta l'opzione più probabile per il futuro di Rafa Leao e il rilancio dei turchi, atteso nelle prossime ore, conferma la pista di mercato. Un'offerta migliorativa rispetto ai 40 milioni più bonus prospettati qualche giorno fa e che il Milan questa volta valuterà molto seriamente, perché tocca i famosi 50 milioni di euro che vuole Jerry Cardinale. Intanto Leao ha svolto una buona parte dell'ultimo allenamento in gruppo, ma resta in forse per una possibile convocazione con il Venezia, per ragioni di mercato. Il ciclismo: Matthew Brennan cala il bis e conquista allo sprint la quinta tappa della Vuelta, da Falsetta a Roquetes di 173,3 km. Il britannico ha preceduto Meius e l'italiano Vincenzo Albanese, quarto l'altro azzurro Romele. Tadej Pogacar resta saldamente in maglia rossa. E l'Italia del ciclismo può sognare con Lorenzo Marc Fin. Il campione del mondo Under 23 conquista la 62esima edizione del Tour dell'Avenir, la corsa a tappe più importante del calendario giovanile. L'azzurro si è imposto per distacco nel finale in salita, vincendo anche l'ultima tappa, che si è conclusa oggi in Italia a Lago Cerro. Fin riporta l'Italia sul gradino più alto del podio del Tour dei Giovani 53 anni dopo Giambattista Baronchelli, e proprio come il mantovano riesce nella storica doppietta Giro e Tour. MotoGP: Ayogura salterà il prossimo weekend ad Aragon. Il pilota giapponese, come comunicato da Aprilia Track House, ha riportato un infortunio alla mano sinistra durante un allenamento in Giappone. La frattura vicina al pollice necessita di un intervento chirurgico che verrà effettuato domani. Sarà sostituito da Lorenzo Savadori. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
5: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
6: Vado, che ho lezione di
7: Per me un ginseng.
8: Grazie.
6: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza cosa rimane? 18esima edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su UNAR.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Unica Radio.
4: Raccontiamo la città che cambia.

0: leggera, gratuita,
1: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica,
1: unica,
0: te,
1: unica,
0: unica,
1: unica radio, app.
2: Time Machine.

0: non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Ah, cambia la tua serata. Unica Radio.
4: Encore un dimanche, je dis ça.

0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
1: Me volvi transparente.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'XI secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
3: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
4: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
0: Unica Radio,
5: la città che cambia.
0: Unica Radio,
1: raccontiamo la città che cambia.

together, mai. Pane o carità, e un posto per dormire non ce l'ha.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Unica News, spazio all'informazione.
2: L'informazione culturale serale di Unica Radio, apertura il servizio.
3: Spazio alla grande musica jazz in Gallura. Il San Teodoro Jazz torna dal 31 agosto al 5 settembre per la sua 11ª edizione, trasformando il centro costiero in un palcoscenico internazionale. Per 6 giorni, tra piazze, le spiagge di Caladambre e Puntaldia e la nuova cornice montana di Monteniedu, risuoneranno concerti gratuiti che uniscono tradizione e innovazione. Tra grandi nomi della scena mondiale come Logan Richardson e Giacomo Smith e le migliori proposte nazionali, è un appuntamento estivo assolutamente da non perdere.
2: Continuiamo con gli approfondimenti culturali legati al nostro territorio. L'approfondimento.
4: 30 anni di pura magia nel nord Sardegna. Dal 5 al 13 settembre torna Isole che Parlano, lo storico festival diretto da Paolo e Nanni Angeli. Per la sua 30ª edizione, la rassegna curata da Sarditudine toccherà Palau, La Maddalena, Arzachena e Luogo Santo, creando un legame unico tra arte contemporanea, tradizioni locali e paesaggi mozzafiato.
2: Ci spostiamo con un nuovo servizio di informazione legato al territorio. Su Unica Radio parliamo ancora del territorio locale.
5: La Stazione dell'Arte di Ulassai ospita fino al 27 settembre 2026 un dialogo straordinario con la mostra Chagall con Maria Lai. Il villaggio interiore. Oltre 70 opere mettono a confronto l'universo poetico di Marc Chagall e la visione radicata e universale dell'artista sarda. Un percorso visivo unico che intreccia memoria, fiaba e comunità, offrendo agli studenti una straordinaria opportunità per esplorare le connessioni tra l'arte locale e i grandi maestri del Novecento.
2: Si conclude così l'appuntamento con l'informazione culturale della Sardegna. Un buon proseguimento con la musica di Unica Radio.

Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 19 e 31 minuti.
3: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di prorogare fino al 5 settembre il taglio sulle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio che era in scadenza oggi. La misura vale circa 130 milioni di euro. L'obiettivo è quello di passare poi a delle misure mirate per le fasce più deboli. Si teme una strage dopo la devastante inondazione che ha colpito il nord del Nepal al confine col Tibet a causa della piena improvvisa di un fiume. L'acqua ha sepolto interi villaggi e strade e il conto provvisorio delle vittime ammonta a quasi 100 morti e centinaia di feriti. 579 i turisti dispersi, 466 sono cittadini stranieri provenienti da 28 paesi diversi. Due gli italiani in salvo, sono 90 i connazionali nell'area. Secondo Bloomberg, Putin sarebbe pronto a una nuova escalation perché ritiene che le trattative sul conflitto in Ucraina siano giunte a un punto morto. Intanto 9 persone sono rimaste uccise e 6 ferite oggi quando un drone ucraino ha colpito un bus civile nella regione di Lugansk. 3 i morti in Ucraina negli attacchi russi di oggi. Accordo per il patteggiamento nel processo contro Meta negli Stati Uniti. L'azienda, accusata di aver progettato Facebook e Instagram allo scopo di creare dipendenza negli adolescenti, ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari. Il volley 5 vittorie su 5 nel girone di chiusa a punteggio pieno. Primo set perso e il bilancio dell'Italia di Velasco che agli europei ha battuto anche la Francia 3-1 nella partita conclusiva della prima fase a Göteborg. Agli ottavi le azzurre affronteranno a Brno la quarta classificata della Pool B. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Unica Radio. Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Tell us
4: all the time. Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
5: Il 16 marzo. Stia con noi per il film evento dell'anno.
6: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
5: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
7: Ti mostrerò come speciale.
8: 01 Distribution presenta.
9: Siete venuti qua a cercare fortuna?
10: In certo senso, sì.
8: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
11: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
8: Lo sai da cui. Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
12: Il primo contatto.
13: La prova dell'esistenza oltre la Terra.
12: Con altre forme di vita.
14: Tutto muscoli, tutto cervello.
12: Sarà il nostro più grande errore. Life, non oltrepassare il limite.
14: Non sopravvivremo al rientro.
12: Dal 23 marzo al cinema.
15: Continuo a pensare a quella storia.
16: 7 giorni.
15: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
17: Tu hai aperto una porta. E ora nessuno è più al sicuro.
18: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
19: Mi hanno rubato l'auto. Mi hanno ammazzato il cane. Mi hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
20: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
21: Beh, ho mentito.
22: John Wick, capitolo secondo.
23: Mi stavate aspettando.
22: Dal 16 marzo al cinema.
24: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione. Dipendono dal proprio piano tariffario.
25: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
26: Unica Radio.
25: App.
27: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
2: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
3: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
5: Portala sempre con te. Unica Radio.

Benvenuti a una nuova puntata della Grande Musica qui su Unica Radio. Oggi parliamo di una delle più popolari, iconiche e talentuose cantanti di tutti i tempi. Dominatrice delle classifiche mondiali, è stata definita dal Guinness dei primati come l'artista più famosa e premiata di tutti i tempi. Icona della musica soul, pop ed R&B, stiamo parlando di The Voice, Whitney Houston.

0: Houston nasce il 9 agosto 1963 a Newark, nel New Jersey.
1: Fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
2: Le 20 e 3 minuti.
3: Ich bin Robin Schulz.
4: Hey everyone, I'm Sigala.
5: Hey everybody, it's Zoe Wees.
2: Unica Radio. Racconti.

Benvenuti a La Grande Musica, dove insieme percorreremo il viaggio nella vita e nei successi di un famosissimo artista. Oggi parleremo di una band britannica formatasi nel 1994 a Londra. Si tratta del gruppo femminile di maggior successo di tutti i tempi, con oltre 85 milioni di dischi venduti. Il loro primo album si chiama Spy.

gruppo si forma nel 1994, quando Bob Herbert e il figlio Chris mettono un annuncio sul quotidiano inglese The Stage perché interessati a creare un gruppo pop tutto al femminile, sul modello delle boy band che spopolavano in quel periodo, come ad esempio i Take That. Centinaia di ragazze rispondono all'annuncio, ma ne vengono scelte solo 5. Melanie Chisholm, al secolo Mel C o Sporty Spice, Gary Halliwell, conosciuta come Ginger Spice, Victoria Adams, also known as Push Spice, Emma Bunton, Baby Spice, e Melanie Brown, Mel B o Scary Spice. Durante l'estate del 1995, le ragazze si propongono a numerose etichette discografiche e nel settembre firmano un contratto con la Virgin Records. Da quel momento cominciano a scrivere testi e a registrare le canzoni del loro album di debutto, prima di sfondare l'estate successiva. Nel dicembre del 2000, il gruppo annuncia il suo scioglimento, così che ciascuna di loro possa concentrarsi sulla propria carriera da solista. Yo,

L'8 luglio 1996 le Spice Girls pubblicano il loro primo singolo, Wanna Be, in Europa. Il relativo video entra in rotazione su numerosi canali musicali. Il singolo viene pubblicato anche negli Stati Uniti l'anno successivo, dove raggiunge vendite record, raggiungendo infatti fin da subito la posizione numero 11 della classifica Billboard Hot 100, ma raggiungerà presto anche la prima posizione, restandoci per 4 settimane. Il 4 novembre dello stesso anno le Spice Girls rilasciano il loro primo album, Spice, in Gran Bretagna e nel resto d'Europa. L'album diventa subito un successo senza precedenti. In appena 7 settimane vende infatti 1,8 milioni di copie nella sola Gran Bretagna, diventando il disco dalle vendite più veloci dai tempi dei Beatles. Il 4 novembre 1997, esattamente un anno dopo il primo, viene pubblicato il loro secondo album, Spice World, che raggiunge la posizione numero 1 in tanti paesi, diventando subito un best seller, vendendo 7 milioni di copie in sole 2 settimane.

su Unica Radio con La Grande Musica, il viaggio che ci permette di conoscere le vite dei più grandi artisti di sempre. Parliamo ora delle vite sentimentali delle nostre Spice Girls. Quella di Mel C è stata abbastanza burrascosa, ma il suo più grande amore è quello per Thomas Starr, da cui è nata la sua unica figlia Scarlett. Gary Halliwell è una donna sposata dal 2015 con Christian Horner, con cui ha avuto un figlio, George. Gary ha però un'altra figlia, Madonna, nata dall'unione con Sasha Gervasi. Victoria Adams è invece la moglie di David Beckham. I due hanno festeggiato 21 anni di matrimonio il 4 luglio, ad unirli quattro splendidi figli. Emma Bunton è da tanti anni fidanzata con un collega cantante, Jane Jones, e i due hanno due figli, Beau e Tate. Mel B ha avuto invece una storia abbastanza difficile, una relazione con una donna durata 4 anni e 3 figlie, di cui due nate da delle violenze sessuali. Il suo ex compagno ha avuto un'ordinanza restrittiva nei suoi confronti a causa dei suoi comportamenti brutali.

alcune curiosità sulle nostre Spice Girls. Sembra che Gary Halliwell, una delle più amate tra le Spice, in realtà sia stata scartata alla prima audizione e poi scelta solo in un secondo momento. Emma Bunton, la biondissima Baby Spice, non fa parte del nucleo originale. Entra a far parte del gruppo, infatti, solo dopo l'abbandono di Michelle Stephenson. Victoria è l'unica a cantare in playback. Il suo microfono viene spento per lasciar cantare le altre, probabilmente perché sono ritenute più dotate vocalmente. I nomignoli che le hanno consacrate alla storia, vale a dire Scary, Ginger, Posh, Sporty e Baby, sono stati attribuiti dal giornale Top of the Pops nel 1996.

bentrovati su Unica Radio con La Grande Musica, dove insieme stiamo ripercorrendo la strada percorsa dal famosissimo gruppo delle Spice Girls. Il gruppo inizialmente non si chiamava così, ma Touch. Girl Power è stato lo slogan del gruppo che, recensito dal giornale Top of the Pops, ha subito preso il volo verso la possibilità di diventare un modello sia come stile di vita che nel campo della moda. Per festeggiare la firma del contratto con la Virgin, Victoria si è levata le mutande e le ha gettate fuori dal finestrino del taxi su cui stava viaggiando. Nel giugno 1997 le Spice Girls cominciano a girare il film Spice Girls, il film, una pellicola nella quale interpretano se stesse e lo spirito del gruppo. Uscito nelle sale nel dicembre del 1997, il film conquista i botteghini natalizi, guadagnando a livello mondiale 100 milioni di dollari tra gli incassi cinematografici e quelli provenienti dalle vendite del film in VHS e successivamente in DVD.

2007 viene pubblicata la prima raccolta delle Spice Girls, che contiene le canzoni di maggior successo del gruppo e due inediti. Per accompagnare l'uscita dell'album, le Spice si sono esibite in un tour mondiale, The Return of the Spice Girls, che è partito il 2 dicembre 2007 da Vancouver e si è rivelato il vero trionfo di questa riunione. Il 26 giugno 2012 è andato in scena Viva Forever, un musical a cura di Judy Kramer, creatrice del musical e del film Mamma Mia, che propone una storia nuova basata sulle canzoni del gruppo. Nel febbraio 2018 le Spice hanno diffuso prima su Instagram e poi attraverso un comunicato stampa la notizia di essere tornate a valutare nuove opportunità per il gruppo, dopo essersi riunite e aver firmato tutte e cinque un contratto con il loro manager originario, Simon Fuller. Nell'estate del 2019 le Spice, esclusa Victoria, hanno preso parte a un tour negli stadi inglesi. Oggi vi abbiamo ricordato la storia del gruppo pop femminile più famoso al mondo. Continuate a seguirci nel nostro viaggio con la grande musica qui su Unica Radio.

Benvenuti su Unica Radio. State ascoltando La Grande Musica, il viaggio alla scoperta della vita di un noto cantante. Oggi parleremo di un cantautore, pianista e compositore statunitense. Nel 1967 ha fatto parte della band The Essos, per poi dar vita al duo heavy metal Attila. Viene influenzato dai primi artisti del rock and roll e del rhythm and blues. L'artista di oggi è Billy Joel.

Angel nasce a New York, nel Bronx, il 9 maggio 1949. È figlio di Rosalind e del pianista tedesco di origine ebraica Helmut Joel. I suoi genitori divorziano quando aveva 8 anni. Cresce a Long Island, dove inizia a suonare nel primo complesso a soli 14 anni, dopo aver visto un concerto dei Beatles in una trasmissione televisiva. Il suo primo album, Cold Spring Harbor, uscito nel 1971, non ha molto successo. Si trasferisce poi a Los Angeles, dove si esibisce nei piano bar con lo pseudonimo di Bill Martin. Ma sarà con l'album Piano Man del 1973, dopo aver stipulato un contratto con la Columbia Records, che Billy inizia a farsi conoscere dal grande pubblico, grazie anche a canzoni come Captain Jack, The Ballad of Billy the Kid e Piano Man, ancora oggi molto conosciute.

0: keep on going.
1: La svolta per Billy Joel arriva nel 1976 col suo primo album autoprodotto, Turnstiles, il quale contiene hits come Say Goodbye to Hollywood e New York State of Mind. La definitiva consacrazione arriva invece nel 1977 con l'album The Stranger, prodotto in collaborazione con Phil Ramone, approfittando della pausa dalle scene che si era preso Elton John, il pianista britannico a cui Joel si ispirava per la sua musica. Il disco è uscito nel mese di settembre e vende oltre 10 milioni di copie. Il successo è stato seguito dall'altrettanto fortunato album dell'anno successivo, 52nd Street, giunto primo in classifica e contenente grandi successi come My Life, Honestly e Big Shot, per il quale Joel vince altri due Grammy per il miglior album e per la miglior performance vocale pop rock dell'anno. Il 31 luglio 2006, in occasione del teleconcerto organizzato da Telecom, Billy Joel ha tenuto insieme a Bryan Adams un concerto presso i Fori Imperiali, per il quale sono stati stimati circa 500.000 spettatori. Erano 12 anni che Joel non tornava in Italia dopo l'ultima performance tenuta al Forum Assago di Milano del 24 maggio 1994, in occasione del tour The River of Dreams.

bentornati a La Grande Musica, dove insieme stiamo ripercorrendo la storia di Billy Joel. Il cantante si è sposato nel 1971 con la sua manager Elizabeth Weber. Il matrimonio è finito con il divorzio nel 1982. In seguito, Joel si è risposato nel 1985 con la supermodella Christy Brinkley, che era rimasta vedova dal precedente marito. Dal loro matrimonio nasce Alexa Ray Joel nel 1985. Anche questo matrimonio è finito con un divorzio nel 1994. Nel 2004 Joel si è sposato con la 23enne Katie Lee. Al momento del matrimonio il cantante aveva 54 anni. La figlia Alexa aveva invece 18 anni ed è stata la damigella d'onore. Nel giugno del 2009 diventa ufficiale il divorzio anche dalla terza moglie. Nel dicembre dello stesso anno la figlia di Joel tenta il suicidio ingerendo un'elevata dose di farmaci. Poco tempo prima era stata lasciata dal suo fidanzato. Nel 2015 Joel si sposa con la fantina Alexis Roderick, da cui ha avuto una figlia, Della Rosa, nata il 12 agosto dello stesso anno.

il suo pianoforte, Billy Joel ha fatto emozionare milioni di persone, facendole anche ballare e scatenare con brani dalla forte influenza al rock and roll. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla carriera di questo grande artista. Uno dei suoi pezzi più famosi, Uptown Girl, è dedicato alla sua seconda moglie, Christie Brinkley. Ha partecipato nel 1985 al progetto USA for Africa cantando nel brano We Are the World. Nel 1986 lancia un altro apprezzato album, The Bridge, nel quale figurano collaborazioni importanti come quella con Ray Charles, con Cyndi Lauper e con Stevie Winwood. Torna poi a sonorità più aggressive nel 1989, quando decide di cambiare totalmente la sua band per lanciare un nuovo album prodotto da Mick Jones, Stormfront.

qui a La Grande Musica, dove oggi stiamo ripercorrendo insieme le tappe fondamentali della vita di Billy Joel. L'artista non vedeva l'ora che il suo tour con Elton John del 1998 si concludesse, così da farla finita con i concerti pop. So bene di non essere più al top come performer, voglio dedicarmi alla musica classica e lasciare il pop mentre posso ancora permettermelo con una certa dignità, ha dichiarato il cantautore americano. Ha anche rivelato un aneddoto curioso. Io e Sting, disse, dovevamo esibirci a New York per un concerto pro foresta amazzonica. Io avevo un terribile mal di schiena e lui si è offerto di farmi un massaggio. Mi ha provocato un'infiammazione ai muscoli del collo e ho dovuto portare un busto per un paio di settimane.

2014 Billy Joel ha ripubblicato il disco live Concert del 1987 con il titolo A Matter of Trust, The Bridge to Russia, contenente canzoni aggiuntive e un documentario dal titolo omonimo relativo al tour sovietico. Narra la tournée dell'artista in Russia, che si reca oltre la cortina di acciaio su invito del Cremlino durante la Guerra Fredda. A distanza di anni, resta un documentario storico unico nel suo genere. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di un famosissimo cantante pop rock. Per seguire con noi altri viaggi all'interno della vita di tanti altri grandi artisti, continuate a seguirci con La Grande Musica, ovviamente solo su Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
0: Questa è Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: cambia la tua serata. Unica Radio.
1: Diego!

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltre mare.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
5: Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Sognavo per noi una vita come

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia et Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato a rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
2: Vado, che ho lezione di
3: Per me un ginseng.
4: Grazie.
2: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglie a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
6: Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Raccontiamo.
7: La città che cambia.
6: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.
9: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori non fai parte.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
3: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Mi chiedi cosa ho, ti rispondo niente. Come fanno quelli che resistono da sempre. Tengo il mondo addosso.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio. La senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
2: Il diritto del mare è il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
3: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
4: Unica Radio, la tua carica quotidiana. Unica Radio,
5: la città che cambia.
6: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
7: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
1: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Sono Francesco. Cammina con me. E coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
5: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco. Tra borghi e paesaggi, il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
6: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.